0: Bellissima, everybody look at her.
1: Ultima, io sono Bellissima. Yes.